0: MBC Shanghai-alat du parchi thik baro vajle hai.
1: Swar Taranga.
2: Swar Taranga.